0: masu.
1: Hey, Tomoy! Zawake kawa wai!
2: Ha!
1: Oh! Wasi! Yesu dini ni muno! Koto jayi na koto! Ma kwecheme yina pelmu kase! Wani akini mo yini! Zawake kawa wai! Zawake kawa wai! Atabo mi!

ci suo mio questa sera ovvia l'anima mi se vuoi andare mi piripipia.